o nfe simi leti o ngba riri dokan ikone diamond 88.7 fm o nfe simi leti o ngba riri dokan ikone diamond 88.7 fm